Uliza bigambo bino. Katunga mmenolu ne bigambo bino. Ensongolo chitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Ali sanide nakuzona. Yesongolo chitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide. Zibili za masogo olowozo kuba kuntobo ya mutimago chituwa lechisela chinonga chikuruja osani de Yesu.